0: Dico, tacete!
1: Ma questa è la commessa, a tempo che giungete, vedrete la voi stessa, il conte è la mia sposa, di propria mala cosa, toccarmi.

Corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti

0: Presto noi pensa tanto figra vi informo tutto benissimo.
1: Lasciatemi veder. Andrà benissimo.
0: Siamo tu per essa tua, tu la ciacca.
1: Che fai?
0: Niente paura.
1: E se qualcuno entrasse?
0: Entri, che mal facciamo? La porta chiuderò. Ma puoi conciarmi i capelli?
1: Una mia cuffia, prendile il gabinetto presto.
0: Che carta è quella?
1: La batte.
0: Che sollecita gente.
1: Le piora da basilio.
0: Dalla fretta.

0: La signora è partita, l'attendeva un calesse e sulla via già corre di Parigi. Annina pure prima di lei spariva.
1: Il sol ti calma.